imena siamo si imena siamo si etawa yani ra katoto mwene sio kana tena itano miaki miaki chumani sina watawa ambao itakuwa wazasa hamu.

0: mbai vanda iko mia miundani mbuwaze nini na zi vando inge
1: mundu kithethe sio kimuka ii ni yo mbai yakwa
0: mbai na mbai tu ni kindu kimwe
1: kui mbai kut-

0: Mambo ni ambaito FM. Oita lani ya kila jika na kujenanga kila chai.
1: Unalia kwa mpenzi wangu Veronica.
0: Ambaito FM. Ba nevomusi.

da sana da wani ku bir somari sai mutu zilandi da san da sana da tsawon Joseph Wayma can be a dream way it's a vero vero kalish can be a dream angle ko si amo sala.